rasori e pennini, lance e forgi, armi comando, tutto qui sta. E lance e forgi, rasori e pennini, armi comando, tutto qui sta. Bella risorsa.

Barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, con la parrucca, resto la barba, con la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono.

grandissimo sottografobile, sono falcone della città, della città, della città, della città, della città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.